0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si es pop, está en Nexa.